Androtha kokhetha Steve. Awona nezwa uhinzwa, bakatara apo kapo. Ayi wekai. Sisi basgona sei. Ayi wakani zvipamba sei. Kurukita sei koko. Sisi pore. Murugus gona sei. Sisi magi. Murugupenga kidzokere. Mataibanga daro.

0: company, es el que es ale the King of Glory enter di coro buleca
1: the Lord
0: yes
1: in battle
0: open up che cana.